0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 2:07.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Sì.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bambu-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
4: Sono le 3:03.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
0: Sono le 4 e 4 minuti.
4: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai.

tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Benvenuto Weekend!
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque. Spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app

0: e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi scrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
0: Sono le 6:05.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

0: e 54 minuti.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì si approfondisce un vortice freddo sul nord Italia, legato alla discesa di correnti artiche che porta instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali e anche sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e anche dei temporali in transito. Andrà meglio invece sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con prevalenza di tempo asciutto, qualche nuvola in transito, ma con maggiori schiarite e anche temperature più miti, mentre al nord non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori diurni. Anche sabato giornata molto instabile su gran parte d'Italia, con temperature in calo anche al sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Vita di P vede per la prima volta sullo schermo il 17enne Suraj Sharma, selezionato da Ang Lee e dal suo team dopo un'estesa ricerca in tutta l'India. Cercavamo un giovane abbastanza innocente da catturare la nostra attenzione, che avesse la profondità d'animo per colpirci al cuore e la fisicità necessaria per incarnare P durante il suo viaggio, ha dichiarato il regista. Durante l'audizione, Suraj ha riempito la stanza di emozioni, molte delle quali trasmesse semplicemente attraverso gli occhi. Quando abbiamo visto Suraj, abbiamo visto il film.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Un anno, tre epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Spot.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
4: Sono le 8 e 3 minuti.
5: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Ancora minacce all'Iran da parte del presidente americano. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump anche ha convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La premier Meloni chiede alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure

0: per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea, però, chiude. La posizione della Commissione Europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita dai feriti a Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il Capo dello Stato ai medici. 4 feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La Premier ringrazia Luca Signorelli che ha per prima affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Non abbiamo avuto paura. Modena in piazza, uniti si vince l'odio. Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. L'udienza di convalida è un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra scontro sui permessi di soggiorno. Via assieme alla cittadinanza a chi delinque, attacca Salvini, ma il vicepremier Tajani gli ricorda che El Kudri è italiano. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS coinvolto dalle ore 21 di ieri alle ore 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimantà alle Maldive. La squadra di 3 sub speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Yannick Sinner vince gli internazionali, un doppio 6-4 contro Ruud, 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del signor Mattarella, come il campione chiama con affetto il Presidente della Repubblica. Sul centrale anche Panatta in una staffetta italiana ideale. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vadavsori, campioni del doppio. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter che si assicura la Champions come il Napoli. Il derby capitolino e giallorossi per 2-0. Ora ai quarti, doppio incidente al GP in Catalogna, vinto da Di Gian Antonio al giro. Vingegaard domina la 9ª tappa. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì si approfondisce un vortice freddo sul nord Italia, legato alla discesa di correnti artiche che porta instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali e anche sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e anche dei temporali in transito. Andrà meglio invece sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con prevalenza di tempo asciutto, qualche nuvola in transito, ma con maggiori schiarite e anche temperature più miti, mentre al nord non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori diurni. Anche sabato giornata molto instabile su gran parte d'Italia, con temperature in calo anche al sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Spot.
4: Sono le 9 e 2 minuti.
5: Terremoto di magnitudo 5.2 con Cospice, il sud della Cina, ci sarebbero vittime. Oggi lo sciopero generale, possibili chiusure e disagi. Queste le caterie coinvolte, ne parleremo. Terrore a Modena, il Cudri non risponde ai PM. E poi parleremo degli internazionali d'Italia e della Serie A di calcio tra poco. Restate con noi.
6: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Un terremoto di magnitudo 5.2 nella regione sud-occidentale cinese del Guangxi è avvenuto questa mattina presto, ha causato almeno 2 morti e costretto all'evacuazione oltre 7.000 persone nella città di Liuzhu, mentre le operazioni di ricerca e soccorso continuano e le autorità avvertono di possibili interruzioni dei trasporti. Sciopero generale per diverse categorie, dai trasporti alla sanità, alla scuola, alla protesta indetta dall'Unione Sindacale di base per 24 ore oggi, lunedì 18 maggio. Nelle motivazioni l'USB fa riferimento all'appello lanciato dalla Global Summit Flotilla. L'agitazione potrebbe coinvolgere i trasporti, da quelli pubblici locali a quelli nazionali e poi ancora scuola, sanità, fino alla pubblica amministrazione. La Lega e il gruppo dei patriotti al Parlamento europeo chiedono di discutere i fatti di Modena in aula a Strasburgo. Oggi gli europarlamentari leghisti domanderanno alla presidente Metsola di aggiungere i temi della plenaria di Strasburgo al dibattito sugli attacchi terroristici di Modena. Necessità urgente degli Stati membri di intensificare le misure contro l'islamismo domestico e di rendere più stringenti i criteri di rilascio delle cittadinanze, lo fa sapere il partito di Matteo Salvini. Lo sport, partiamo dagli internazionali di tennis. Sinner, re di Roma nella storia, un italiano vince nella capitale 50 anni dopo Panatta. Davanti a Mattarella il numero 1 batte Ruud, felice di aver riportato il trofeo a casa. Nello sport, festa, scudetto, l'Inter scalda Milano, la squadra arrivata in Duomo tra cori e fumogeni che hanno accompagnato il tragitto pomeridiano del pullman nero-azzurro.

0: Noi per il momento ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: Almanacco del giorno.
1: Inizia una nuova settimana, è lunedì 18 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Giovanni I, Papa e Martire, San Felice da Cantalice. Il sole è sorto alle 5.44 e tramonterà alle 20.31, ma andiamo a vedere cosa è accaduto oggi nella storia. Facciamo un salto indietro nel tempo fino al 1910. Questa sera, se guardate il cielo, potreste non vedere nulla di strano, ma esattamente in questo giorno la Terra passò attraverso la coda della cometa di Halley. All'epoca si scatenò il panico globale a causa di scienziati che avevano previsto la fine del mondo per via di presunti gas tossici. Ma ovviamente siamo ancora tutti qui a parlarne. Passiamo al 1953, una data storica per l'aviazione e per i diritti delle donne. La leggendaria pilota statunitense Jacqueline Cochrane diventa la prima donna al mondo a superare la barriera del suono pilotando un caccia a reazione sopra la California, un vero e proprio muro abbattuto nei cieli. Arriviamo al 1980 per una delle più spettacolari manifestazioni della forza della natura. Nello stato di Washington, negli Stati Uniti, esplode letteralmente il vulcano Monte Sant'Elena, un'eruzione catastrofica che rase al suolo centinaia di chilometri quadrati di foresta e cambiò per sempre i connotati della montagna. E veniamo ai nati di oggi, buon compleanno una vera icona pop della musica italiana, spegne le candeline, la spumeggiante Iva Zanicchi. Festeggia oggi anche l'attore e regista americano Popcorn, scherzo, è Jerry Semter. No, stiamo parlando del grande Chow Yun-fat, star del cinema d'azione, insomma. Non possiamo dimenticare che oggi avrebbe compiuto gli anni anche il compianto Papa Giovanni Paolo II, che era nato in Polonia nel 1920. E allora, sperando che anche oggi sia una giornata meravigliosa, un buon inizio di settimana, vi auguro un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Che sono Gabi?

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, sulla 9 Milano Chiasso code tra Saronno e Origio verso la 8 Milano Varese, su quest'ultima si sta in fila a tratti tra Loggiate e Olona fino ad Arese in direzione Milano, code anche sulla Milano Brescia tra Dalmine e Trezzo sull'Adda verso Milano, traffico in coda sulla Milano Meda tra Meda e Paderno Dugnano e sulla Milano Lecco tra Giussano e la tangenziale nord, tutto in direzione del capoluogo milanese, sul tratto milanese della 4 file tra Grate e Cormano verso Torino e code per un incidente tra Pero e Cormano verso Brescia. File a tratti sulle tre tangenziali di Milano, sulla 7 Milano-Genova, file tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano, file a tratti sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e la tangenziale ovest, traffico intenso sull'asse interurbano di Bergamo. Oggi in programma uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolge il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero, iniziato alle 21 di ieri sera, si protrarrà alla stessa ora di stasera. I treni a lunga percorrenza e regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Noi che tornavamo a casa da scuola con le mani piene di scolorina e il tubetto tutto rovesciato nello zaino.

Nel cuore devastato del reattore 4 di Chernobyl prospera una forma di vita sorprendente, un fungo nero chiamato Cladosporium spherospermum, capace di crescere in condizioni inospitali, dove la radiazione supera di centinaia di volte quella normale. Questi organismi, detti radiotrofici, utilizzano la melanina, lo stesso pigmento che protegge la nostra pelle, per assorbire radiazioni ionizzanti e convertirle in energia chimica, in un processo simile alla fotosintesi, chiamato radiosintesi. Esperimenti hanno dimostrato che funghi come il spherospermum, il Cryptococcus neoformans e il Vangiella dermatidis crescono più velocemente sotto forti radiazioni rispetto a condizioni normali. Il segreto è il pigmento che, oltre a fungere da protezione, consente di nutrirsi delle radiazioni. Questo straordinario adattamento offre nuove prospettive per la bonifica di ambienti radioattivi e addirittura per proteggere gli astronauti nello spazio.

0: meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Gli Swatch Store in tutto il mondo vendono milioni di pezzi e negli anni 80 se ne portano due o più orologi sul polso, si usano per fermare i capelli a coda di cavallo e si attaccano ai vestiti.

0: 031 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Sege Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Spot.
4: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
5: Due minuti, un libro.
6: Un anno, tre epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
7: Sono le 10 e 2 minuti.
8: Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, l'attenzione internazionale tra Stati Uniti e Iran, la pagina di cronaca, la politica interna, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: E buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. L'ultimatum di Donald Trump scuote il Medio Oriente. Il presidente statunitense ha lanciato una nuova pesantissima minaccia a Teheran. Accetti l'accordo, l'Iran sparirà, non rimarrà nulla. Il tycoon ha già convocato

0: Ai suoi massimi consiglieri per la sicurezza in Virginia e secondo fonti giornalistiche martedì si riunirà la Situation Room. Nel frattempo una telefonata tra Trump e Benjamin Netanyahu ha confermato che in caso di ripresa delle ostilità Israele sarà chiamato a partecipare. Sul fronte diplomatico Washington avrebbe però ottenuto l'impegno della Cina a non fornire armi agli iraniani. In Europa è scontro sui conti, la premier Giorgia Meloni ha chiesto a Ursula von der Leyen di estendere la clausola di deroga del patto di stabilità già prevista per la difesa anche agli investimenti contro la crisi energetica. Senza questa concessione, spiega Meloni, sarà difficile giustificare il ricorso al programma SAFE. Netta la chiusura dell'Unione Europea, la Commissione ribadisce che la posizione non cambia e che gli Stati membri hanno già una gamma di opzioni per restare entro vincoli fiscali responsabili. A Modena la cittadinanza è scesa in piazza al grido di Uniti si vince l'odio dopo il tragico investimento della folla. Il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno fatto visita ai feriti in ospedale, 4 persone sono ancora ricoverate, 2 donne restano in gravissime condizioni. L'aggressore Salim El Kodri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. Il ministro Piantedosi ha derubricato il caso a un grave problema psichiatrico, ma a destra scoppia la polemica politica. Salvini chiede la revoca di permessi e cittadinanza per chi delinque, ma il vice premier Tajani frena il carroccio ricordando che l'aggressore è cittadino italiano. Lunedì di passione per chi viaggia. Parte lo sciopero generale dei trasporti di 24 ore proclamato dall'USB, lo stop del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, iniziato ieri sera, proseguirà fino alle 21 di oggi, con pesanti ripercussioni anche su autobus, tram e metropolitane nelle città, salve le fasce di garanzia locali. Alle Maldive riprendono oggi le complesse operazioni per il recupero dei 4 sub italiani rimasti intrappolati nella grotta di Alimantà dopo lo stop causato dalla morte di un sommozzatore maldiviano. Sul posto è arrivato un team di speleologi finlandesi. Intanto sono rientrati a Malpensa gli altri 20 italiani che si trovavano a bordo della nave Duke of York. In chiusura lo sport, una pagina storica per il tennis italiano. 50 anni dopo Adriano Panatta, Jannik Sinner trionfa agli internazionali di Roma battendo il norvegese Ruud con un doppio 6-4, una vittoria emozionante celebrata sul campo con la consegna della Coppa da parte del presidente Mattarella, festa azzurra completata dal successo di Bolelli e Vavasori nel doppio. Per il calcio esplode la festa a scudetto dell'Inter mentre la Roma vince il derby capitolino per 2-0 e vola ai quarti di finale. Ed è tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia, a più tardi.
1: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
2: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebimeteo. Nella giornata di venerdì si approfondisce un vortice freddo sul nord Italia, legato alla discesa di correnti artiche che porta instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali e anche sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e anche dei temporali in transito. Andrà meglio invece sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con prevalenza di tempo asciutto, qualche nuvola in transito, ma con maggiori schiarite e anche temperature più miti, mentre al nord non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori diurni. Anche sabato giornata molto instabile su gran parte d'Italia, con temperature in calo anche al sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebimeteo.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Una scena diventata cult per caso. Nei Predatori dell'Arca Perduta, la scena in cui Indiana Jones spara al guerriero che lo minaccia con una spada non era prevista dal copione. Harrison Ford si era preso un'intossicazione alimentare e doveva andare al bagno ogni 10 minuti. Così, per accorciare la scena, sparò. E Spielberg amò così tanto l'effetto comico e inaspettato da lasciarla nel montaggio finale.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Due minuti, un libro.
1: Un anno, tre epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in Senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton. Ascolta.

0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: semplicemente ovunque.
1: Nel 1996 il cuore di David Gunn, leader dei Depeche Mode, si è fermato per un'overdose di speedball, cocaina e eroina, tanto da pensare che fosse morto. I medici riuscirono a rianimarlo e da lì in poi Gunn decise di combattere la sua dipendenza dalle droghe, riuscendo a sconfiggerla.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. Quando il cubo viene risolto, mostra un diverso tipo di gemma su ciascun lato.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 11 e 5 minuti.
5: Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, l'attenzione internazionale tra Stati Uniti e Iran, la pagina di cronaca, la politica interna, restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: E buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. L'ultimatum di Donald Trump scuote il Medio Oriente. Il presidente statunitense ha lanciato una nuova pesantissima minaccia a Teheran. Accetti l'accordo, l'Iran sparirà, non rimarrà nulla. Il tycoon ha già convocato i suoi massimi consiglieri

per la sicurezza in Virginia e secondo fonti giornalistiche martedì si riunirà la Situation Room. Nel frattempo una telefonata tra Trump e Benjamin Netanyahu ha confermato che in caso di ripresa delle ostilità Israele sarà chiamato a partecipare. Sul fronte diplomatico Washington avrebbe però ottenuto l'impegno della Cina a non fornire armi agli iraniani. In Europa è scontro sui conti, la premier Giorgia Meloni ha chiesto a Ursula von der Leyen di estendere la clausola di deroga del patto di stabilità già prevista per la difesa anche gli investimenti contro la crisi energetica. Senza questa concessione, spiega Meloni, sarà difficile giustificare il ricorso al programma SAFE. Netta la chiusura dell'Unione Europea, la Commissione ribadisce che la posizione non cambia e che gli Stati membri hanno già una gamma di opzioni per restare entro vincoli fiscali responsabili. A Modena la cittadinanza è scesa in piazza al grido di "Uniti si vince l'odio" dopo il tragico investimento della folla. Il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno fatto visita ai feriti in ospedale. 4 persone sono ancora ricoverate e 2 donne restano in gravissime condizioni. L'aggressore, Salim El Kudri, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. Il ministro Piantedosi ha derubricato il caso a un grave problema psichiatrico, ma a destra scoppia la polemica politica. Salvini chiede la revoca di permessi e cittadinanza per chi delinque, ma il vice premier Tajani frena il carroccio ricordando che l'aggressore è cittadino italiano. Lunedì di passione per chi viaggia. Parte lo sciopero generale dei trasporti di 24 ore proclamato dall'USB, lo stop del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, iniziato ieri sera, proseguirà fino alle 21 di oggi, con pesanti ripercussioni anche su autobus, tram e metropolitane nelle città, salve le fasce di garanzia locali. Alle Maldive riprendono oggi le complesse operazioni per il recupero dei 4 sub italiani rimasti intrappolati nella grotta di Alimantà dopo lo stop causato dalla morte di un sommozzatore maldiviano. Sul posto è arrivato un team di speleologi finlandesi. Intanto sono rientrati a Malpensa gli altri 20 italiani che si trovavano a bordo della nave Duke of York. In chiusura lo sport è una pagina storica per il tennis italiano. 50 anni dopo Adriano Panatta, Jannik Sinner trionfa agli internazionali di Roma battendo il norvegese Ruud con un doppio 6-4, una vittoria emozionante celebrata sul campo con la consegna della Coppa da parte del presidente Mattarella, festa azzurra completata dal successo di Bolelli e Vavasori nel doppio. Per il calcio esplode la festa scudetto dell'Inter mentre la Roma vince il derby capitolino per 2-0 e vola ai quarti di finale. Ed è tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia, a più tardi. We'll be right back.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno, traffico in coda a tratti sulla Milano-Meda tra Meda e Paderno Dugnano verso Milano e sulla Milano-Lecco tra Monza Sant'Alessandro e la tangenziale nord. Sul tratto milanese della 4 file tra la barriera di Milano e Cormano verso Torino e code per un incidente precedente tra Pero e Cormano verso Brescia. File a tratti sulle tre tangenziali. Sulla 7 Milano-Genova, file di un chilometro tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest. Oggi in programma uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolge il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero, iniziato alle 21 di ieri sera, si protrarrà fino alla stessa ora di oggi. I treni a lunga percorrenza e regionali potrebbero subire cancellazioni e limitazioni di percorso. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Noi che ci emozionavamo se salivamo anche solo su un autobus di linea.

0: appunto, semplicemente ovunque.
1: Nel calore di un laboratorio londinese del 1928, un dettaglio inevitato cambiò il corso della medicina. Alexander Fleming, rientrato dopo una vacanza, trovò una capsula di Petri contaminata dalla muffa Penicillium notatum. Sorprendentemente, attorno a quella muffa, le colonie batteriche erano scomparse. Fleming intuì che un potente agente antibatterico era al lavoro e la chiamò penicillina. Questa scoperta, casuale ma decisiva, inaugurò l'era degli antibiotici, trasformando radicalmente le cure mediche. Sebbene Fleming non fosse in grado di purificare completamente la sostanza, il suo lavoro gettò le basi per sviluppi decisivi. Howard Florey, Ernest Chain e Norman Hadley provarono a coltivare, isolare e produrre abbastanza penicillina da eseguire esperimenti sugli animali fino al successo clinico negli esseri umani. Questa svolta scientifica dimostrò quanto proverbiale fosse l'occhio attento dello scienziato, una combinazione di fortuna, osservazione e metodo che ha salvato milioni di vite.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il debutto di Mike Tyson avvenne il 6 marzo 1985 e a farne le spese in 107 secondi è Hector Mercedes. Quell'anno Iron Mike salì sul ring 15 volte, scendendone sempre vincitore. 11 volte lo fece senza nemmeno lasciar suonare il gong che sigla il termine della prima ripresa.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 12 e 3 minuti.
5: Buona giornata, queste le anticipazioni. Meloni e von der Leyen della deroga al patto di stabilità si è estesa all'energia. Maldive è il giorno della grande attesa, nuovo tentativo per recuperare corpi italiani con il team degli specialisti finlandesi. Laureato in economia, nato a Bergamo, chi è Salim El Kudri, l'investitore di Modena? Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, l'Italia ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione del National Escape Clause, già prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica, senza modificarne i limiti massimi di scostamento già previsti. In assenza di questa necessaria coerenza politica sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma Safe alle condizioni attualmente previste. È quanto sottolinea la Premier Giorgia Meloni in una lettera scritta alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Per gli esteri, con l'arrivo dei 3 specialisti finlandesi a Malé, ripartono con slancio le attività di ricerca e recupero dei 4 subitaliani ancora dispersi nelle grotte dell'atollo alle Maldive. Meteo permettendo, dunque oggi riprendono le complicate operazioni. Il team specializzato si è riunito con la Guardia Costiera delle Maldive per definire una nuova strategia per il recupero dei corpi, ha spiegato il portavoce della Presidenza delle Maldive, Mohamed Hussain Sharif. La cronaca, su di lui c'è poco. Salim El Kudri è ancora un enigma da risolvere per chi indaga. Nella perquisizione eseguita a Ravarino, nella casa del 31enne, non sarebbe stato trovato niente di immediatamente rilevante. Dall'analisi dei dispositivi sequestrati e analizzati non emergerebbero per ora elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione. Quel che è certo è che l'uomo che ha investito un gruppo di persone nel centro di Modena, ferendone gravemente 4, è laureato in economia aziendale, attualmente non stava lavorando e per un paio di anni è stato seguito dal centro di salute mentale di Castelfranco Emilia, sempre nella provincia. Era un ragazzo di 31 anni nato a Bergamo, residente a Ravarino. Aveva avuto degli elementi di schizofrenia che lo avevano portato a recarsi nei centri di salute mentale tra il 2022 e il 2024, ma non era sottoposto a TSO e sentendo il sindaco

Maurizia Rebecchi, la comunità di Ravarino, tutti mi dicono che era un ragazzo normale che non aveva mai dato nessun segno di squilibrio visibile e conviveva tranquillamente in paese, ha spiegato il sindaco di Modena Massimo Mezzetti. Economia: di correttivi alla manovra non se ne parla, così all'Ansa e del vice ministro dell'economia Maurizio Leo rispondendo a margine del convegno dedicato alla riforma fiscale del terzo settore ad Assisi. Leo ha rivendicato il lavoro svolto dal governo sul fronte dei conti pubblici. Abbiamo fatto uno sforzo enorme, ha spiegato, perché siamo passati da un rapporto deficit PIL dell'8,1% nel momento in cui il governo si è insediato al 3,1%, un risultato che, secondo il vice ministro, dimostra come l'esecutivo stia tenendo sotto controllo i conti pubblici. E chiudiamo con lo sport. A Roma per vincere? Assolutamente sì. Mi sono dato 3 anni di tempo, perché in queste piazze non puoi stare 10 anni senza fare risultati. Riuscire ad arrivare in Champions era difficile. Io mi ero posto questo come traguardo. L'obiettivo è avere squadre forti e giocare per obiettivi alti. Così Giampiero Gasperini in conferenza stampa dopo la vittoria della sua Roma nel derby. Era questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Alla prossima edizione.

0: me la musica è il colore, non il dipinto. La mia musica mi permette di dipingere me stesso. David Bowie.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Figlia di una cantante lirica tedesca e un impiegato dell'esercito degli Stati Uniti, nasce sul suolo americano, ma passa tutta l'infanzia e l'adolescenza in Germania o in tour europeo con la madre. Torna poi negli Stati Uniti per l'università e all'ultimo anno lascia per iniziare a fare l'attrice. Si mantiene facendo la cameriera e intanto prende lezioni di recitazione a New York. Dopo svariati ruoli non di primo piano, diventa famosa al fianco di Keanu Reeves nel film Speed. Vi abbiamo raccontato le origini di Sandra Bullock.

0: radio PU, semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico in coda a tratti sulla Milano Meda tra Meda e Paderno Dugnano verso Milano e sulla Milano Lecco tra Monza Sant'Alessandro e la tangenziale nord. Sul tratto milanese della 4 file tra la barriera di Milano e Cormano verso Torino e code per un incidente precedente tra Pero e Cormano verso Brescia. File a tratti sulle 3 tangenziali. Sulla 7 Milano-Genova, file di 1 chilometro tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest. Oggi in programma uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolge il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero, iniziato alle 21 di ieri sera, si protrarrà fino alla stessa ora di oggi. I treni a lunga percorrenza e regionali potrebbero subire cancellazioni e limitazioni di percorso. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

I Tears for Fears sono un duo britannico composto da Roland Orzbal e Kurt Smith. Il nome del gruppo deriva da un trattamento psicoterapeutico sviluppato da Arthur Janoff, nel corso del quale il paziente ritrova la primissima sensazione dell'età perimetrale.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il 4 novembre 1980 l'ex attore Ronald Reagan, repubblicano, vince le presidenziali americane, ottenendo il 90% dei grandi elettori e sconfiggendo Jim Carter, presidente democratico in carica.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 13 e 4 minuti.
5: Una buona giornata, queste le principali notizie della nuova fase di Forza Italia. Tajani, chi vuole si candida. Iran, Trump minaccia di nuovo Teheran e convoca i consiglieri della sicurezza. Sciopero generale oggi da Milano a Roma, treni e trasporto locale, chi si ferma e le fasce di garanzia. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
6: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

Un ben ritrovati e una buona giornata dalla redazione. Da Stefano Boeris, la politica in primo piano, la corsa alla guida di Forza Italia è aperta e nessun freno al dibattito interno è previsto, ovvero chi si vuole candidare al congresso del 2027 si candidi e guai a mettere la mordacchia a chi vuole dare un suo contributo, perché il partito non è una caserma. Così il vice premier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha rimarcato la sua visione per il presente e il futuro degli azzurri. Ci spostiamo agli esteri, nuovo avvertimento del presidente americano Donald Trump all'Iran, il tempo stringe, ha scritto sul social Truth, a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente, di loro non rimarrà nulla, il tempo è essenziale, ha aggiunto. Se il regime iraniano non presenterà un'offerta migliore per arrivare a un accordo, subirà un colpo molto più duro, ha detto il capo della Casa Bianca. Trump ha inoltre dichiarato di credere ancora che l'Iran voglia un accordo e di essere in attesa di una nuova proposta che auspica sia migliore dell'ultima presentata giorni fa. La cronaca, possibili disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici in treno nella giornata di oggi. La protesta di 24 ore, partita già dalle 21 di ieri, domenica 17 maggio, durerà fino alle 21 di stasera. Coinvolti gruppi FS Italiane, Italo e Trenord. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, si legge sul sito di Trenitalia. Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie. Per quanto riguarda Trenord, si legge sul sito, potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. A Roma, si legge sul sito dell'ATAC, il servizio

0: servizio è garantito esclusivamente durante le fasce di legge, quindi da inizio servizio alle 8:29 e dalle 17 alle 19:59. Economia, assegno unico in arrivo per il mese di maggio 2026. Secondo il calendario dei pagamenti diffuso dall'INPS, infatti, sarà accreditato tra mercoledì 20 e giovedì 21 maggio, accredito che avverrà regolarmente per chi ha una domanda già attiva e non ha cambiato condizioni reddituali o familiari tali da incidere sulla misura. E chiudiamo con lo sport, una lunghissima standing ovation del Foro Italico e ripetuti cori Sergio hanno accolto ieri il Presidente della Repubblica Mattarella al suo arrivo alla tribuna autorità del centrale. L'accoglienza riservata al capo dello Stato è stata calorosa e fragorosa. Resterà il simbolo della giornata storica del tennis, insieme a quel signor Mattarella che un emozionato Jannik Sinner gli ha rivolto al momento della premiazione. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto.

0: musica indipendente, alle novità discografiche indipendenti. Oggi lunedì 18 maggio, nostro ospite Samuele Caballo nello spazio interviste, ma partiamo come sempre con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1987.

Edoardo Bennato oggi ad aprire Ora Musica con questo brano che ci ha riportato nel 1987. Ok Italia era il titolo dell'album, Tu vuoi l'America invece la canzone che abbiamo ascoltato. È tempo di novità, novità al primo ascolto, Alice Stocchino.

0: Samuele Cavallo oggi con noi a Ora Musica, nuda in una cabriolet è il titolo del suo singolo. Samuele Cavallo, il Samuel di Un Posto al Sole, il Samuele Cavallo di Tale Quale Show, oramai diventa il Samuele Cavallo dei musical, diventa lunga la lista qui,
1: Intanto Riccardo, grazie per l'accoglienza e per la presentazione. Noi ci conosciamo ormai da un po' di tempo, sono felice di essere qui in questo spazio dedicato alla musica. Sì, ormai sono passati un po' di anni e di cose ne sono successe anche di molto belle, quindi Nuda in una cabriolet è un fiore all'occhiello che mi fa piacere, insomma, condividere col pubblico, perché è una canzone che mi piace proprio cantare, una canzone che io, cioè, mi fa stare bene quando la canto, anche perché ha un messaggio molto forte dietro un groove molto pop, molto funk, quindi sono felice di presentarla.
0: È bello quando riesci a portare dei messaggi anche con una musica accattivante, che magari è in contrasto anche con quello che è il messaggio, no? Nel senso che dà un'idea, però hai detto una bella cosa, mi piace cantarla perché comunque ci sono quelle canzoni che ti entrano dentro di più, proprio aspetti e le fai più volentieri di altre. È inutile adesso far finta di niente, non è così?
1: Sì, è proprio il groove che mi trascina e penso che, spero, insomma, che sia quella cosa che trascina anche chi l'ascolta, perché è una canzone che si lascia ascoltare e che ti entra dentro, quindi sono veramente felice di quello che è venuto fuori.
0: Stai girando a proposito di live comunque, cioè dopo Tale Quale Show si sono accorti che c'è molto di più dell'attore di Un Posto al Sole, perché tu sei arrivato a Un Posto al Sole che già avevi un bel curriculum e delle belle esperienze, no? Questa cosa ti ha aiutato magari a far capire che comunque sei un cantante.
1: Ecco, ci voleva una vetrina come quella di Tale Quale Show per far sì che il pubblico, il grande pubblico, mi conoscesse anche sotto questo aspetto, perché sì, è vero, io ho fatto tanti musical, però molti in teatro, quindi tante tournée, quindi il pubblico magari è venuto a trovarti, ma con un'identità precisa come quella diciamo di Samuele Cavallo, insomma, è arrivata la televisione poi a far sì che questo accadesse, anche se ho sempre pubblicato canzoni, in questi anni mi sono sempre impegnato nella musica e sono contento, insomma, che pian piano stiano arrivando delle cose sempre più grandi.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Nuda in una cabriolet, Samuele Cavallo. So che sei in crociera, ma per lavoro, quindi
1: sì,
0: sei sui mari.
1: Sì, sono sui mari. Ieri doppio concerto, sold out il teatro, bellissimo, bellissimo, veramente. Tanta energia, stamattina sono a pezzi, oggi sono a pezzi, ma ne valsa la pena.
0: Ripagato dei risultati,
1: Sì, sì, sì.
0: Andiamo ad ascoltare Nuda in una cabriolet, grazie a Samuele Cavallo per essere stato con noi.
1: Grazie Riccardo, grazie infinite.
2: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dici.

0: Samuele Cavallo, Nuda in Cabriolet è il titolo del suo nuovo singolo. Samuele Cavallo, oggi ospite qui a Ora Musica.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Don't Leave, questo è il singolo di AK Sant con Sira e Masha Miller, novità dance qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, dove adesso diamo spazio invece a Katia Zaia. Il nuovo singolo è Virale 2.0.

0: Katia Zaia, virale 2.0, novità a Ora Musica anche questa settimana ad alta rotazione. Ad altissima rotazione invece, tra i più trasmessi in assoluto della settimana, già di...
1: Nel mio sogno.

0: Jadi anche oggi ha una musica con il suo singolo che si chiama Non ti sposo più.
1: Sì! Può fare!
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben ritrovati. Volumi di traffico registrati nella norma sulla rete viaria della regione. Oggi è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolge il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero, iniziato alle 21 di ieri sera, si protrarrà fino alla stessa ora di stasera. I treni a lunga percorrenza e regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Ed è tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
3: Pop up weekend. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
7: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: Sullivan, la sua versione di Call Me, grande classico dei Blondie, oggi a Ora Musica ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi che ci riporta nel 1985, tra le hit di quell'estate, The Power of Love, Huey Lewis and the News.

of Love, We Listen the News. Oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica siamo ritornati nel 1985, domani alla stessa ora altro classico, e adesso invece torniamo ad occuparci delle nostre promozioni ad alta rotazione. Bruciati dal sole, il singolo firmato Stain.

perché fingiamo ancora di essere grandi, per ricordarci quanto era banale toccarci sempre i lividi sapendo che fa male, per poi cadere al di là del muro. Come ci si sente a non riuscire più a vedere?

0: bruciati dal sole, il nuovo album degli Stain con questa che è la title track, la canzone che dà titolo all'intero progetto, oggi qui a Ora Musica.
1: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
2: Al centro esatto della musica, musica.
1: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

Japan Suicide, Varanasi con il nuovo singolo che rappresenta anche il nuovo album che uscirà in questo 2026. Il brano si chiama La tentazione di esistere. C'è anche Samuele Cima, altra novità al primo ascolto, la sua Sabbie immobili.

Sabbie Immobili. Questo è il singolo di Samuele Cima, novità Aura Musica. E per chiudere la puntata, l'ennesima novità. Vi assicuro che questa è una settimana ricchissima di novità al primo ascolto. Questo è il nuovo singolo firmato Musa.

0: musa, ovvero Martina Pagliai, in arte musa, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica con il nuovo singolo Scrigno Nero. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è

0: sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
3: Sono le 14 e 4 minuti.
4: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Modena, il ministro Salvini, Salim El Kudri scriveva bastardi cristiani e inneggiava da là. Ucraina, 90 miliardi da parte dell'Unione Europea, primo esborso a giugno. Abusi su minori, insegnante di religione arrestato nel Padovano. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
5: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
4: Un buon pomeriggio e un ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Salim El Kudri, il 31enne alla guida dell'auto che si è scagliato contro la folla a Modena, mandava mail scrivendo bastardi cristiani e inneggiava da là. Ad affermarlo il ministro e vicepremier Matteo Salvini, ospite di Radio 24. Ma lascio agli investigatori analizzare queste cose, ha aggiunto. Per il fatto che sia italiano, peggio mi sento, ha sottolineato Salvini, e ha poi detto: se vai in giro col coltello in macchina e poi falcia la gente a 100 all'ora in centro a Modena, scrive bastardi cristiani, inneggia da là in arabo sui profili chiusi da Facebook, evidentemente è ancora più grave, nel senso che non era un disadattato che viveva sotto un ponte isolato dal resto del mondo, era addirittura laureato. Per gli esteri, l'Unione Europea dovrebbe erogare la prima tranche del prestito da 90 miliardi di euro all'Ucraina il mese prossimo, lo ha detto il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis a margine del G7 Finanze a Parigi. Aggiornerò i ministri del G7, ha affermato sul prestito da 90 miliardi di euro, sul quale stiamo facendo buoni progressi. Stiamo finalizzando i documenti per essere in grado di iniziare l'esborso a giugno. La cronaca prima conquistava la fiducia delle famiglie e diventava un punto di riferimento per i ragazzi, poi, secondo le accuse, abusava di loro. Francesco Saviane, ex professore di religione e animatore parrocchiale di 37 anni, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla squadra mobile di Padova ed è finito ai domiciliari per violenza sessuale aggravata. Stando alle indagini, avrebbe abusato sessualmente di almeno 7 ragazzini, tutti minorenni, tra il 2017 e il marzo di quest'anno. A far scattare l'inchiesta circa 2 mesi fa è stato un 17enne che ha trovato il coraggio di confidarsi con un insegnante e raccontare ciò che era stato costretto a subire. A quel punto sono stati allertati immediatamente gli investigatori padovani, che hanno attivato il codice rosso e dato il via agli accertamenti. Economia, l'età pensionabile torna al centro dell'agenda politica. Il governo lavora a una mini riforma delle pensioni che punta da un lato a mantenere strumenti di flessibilità in uscita

vita e dall'altro a recepire gli aumenti automatici legati all'aspettativa di vita previsti dalla riforma Fornero. Il risultato è un doppio binario, proroga degli scivoli aziendali come l'isopensione, ma anche un progressivo allungamento dei requisiti anagrafici e contributivi. E per molti lavoratori, soprattutto i più giovani interamente nel sistema contributivo, dal 2027 arrivare a 71 anni potrebbe non essere più sufficiente per lasciare il lavoro. Chiudiamo con lo sport e la sconfitta contro la Fiorentina che ha compromesso, e vedremo tra una settimana se definitivamente, la qualificazione alla prossima Champions League. Non può non lasciare strascichi in casa Juventus. Ieri, dopo la partita, Luciano Spalletti aveva detto: mi incontrerò con John Elkann, sarà un'analisi di me stesso, dovrò proporgli una versione migliore di quella vista oggi. La stima del presidente Exor verso l'allenatore toscano è testimoniata dal recente rinnovo di contratto, arrivato ancora prima che il quarto posto fosse blindato, un rapporto che va oltre la questione lavorativa, è proprio un feeling a livello di rapporti umani e di simpatia. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: semplicemente ovunque.
1: Helen Shadeadu è nata a Ibadan, in Nigeria, il 16 gennaio 1959. Nei primi anni Ottanta, insieme a Stuart Matthewman, Henry Hale, Paul Dinman e Paul Cook, formano i Shade. Dopo aver firmato un contratto con la Epic Records nel 1984, la band dà alle stampe Diamond Life, album che raggiunge la vetta in molte classifiche mondiali e diventa uno dei maggiori successi degli anni Ottanta, con oltre 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Quando il cinema diventa quasi reale anche per gli attori stessi. È questo, per esempio, il caso di Mystic River. Sean Penn arrivò a chiedere una bombola di ossigeno sul set per la scena in cui trova il cadavere della figlia. E questo nel caso ne avesse avuto bisogno, vista la carica emotiva della sua prova attoriale.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli, tranne io, che sono Paolo Belli.

0: della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nella primavera del 1983, l'Italia entra per la prima volta nella storia nel circus della Coppa America di vela con azzurra, messa in acqua dallo Yacht Club Costa Smeralda. E come un virus, la passione per la grande vela si diffuse al punto tale da incollare centinaia di migliaia di persone al piccolo schermo a notte fonda.

0: tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 15 e 2 minuti.
5: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Modena, Salvini, Salim El Kudri scriveva bastardi cristiani e inneggiava da là. Callas, libertà di navigazione non negoziabile per l'Unione Europea. Bolzano sale in auto con un ubriaco, risarcimento dimezzato dopo l'incidente mortale. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.

0: a cittadini stranieri che commettono reati. Si tratta di un ragionamento sulle seconde generazioni che spesso difficilmente si integrano, ma anche verso chi ha acquisito la cittadinanza ma si sia resa necessaria la revoca ed espulsione. Ci stiamo lavorando da un anno e mezzo, al di là di quello che emergerà da Modena. Ci spostiamo agli esteri. Per l'Unione Europea la libertà di navigazione non è negoziabile. Lo ha ribadito l'alta rappresentante Kaja Kallas a margine del Consiglio Sviluppo a Bruxelles. Se si pongono condizioni sul passaggio delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, allora si legittimano le interferenze nella libera navigazione, ha aggiunto Kallas. Stiamo tentando di convincere tutte le parti che la libera navigazione deve essere tutelata, perché porre condizioni al passaggio attraverso lo stretto creerebbe un precedente che potrebbe essere replicato in altre parti del mondo, ha concluso. La cronaca: chi accetta di salire in macchina con un conducente ubriaco può perdere parte del diritto al risarcimento in caso di incidente. È quanto ha stabilito il Tribunale Civile di Bolzano, una sentenza relativa a uno schianto avvenuto nel 2018, nel quale il guidatore perse la vita dopo l'impatto con un tir. Alla guida dell'auto c'era un uomo che, secondo gli accertamenti, aveva assunto una quantità di alcol tale da compromettere gravemente la capacità di guida. L'auto si schiantò contro un tir e il conducente morì nell'impatto. Il passeggero sopravvissuto aveva successivamente avviato una causa civile contro la compagnia assicurativa, contestando il fatto di aver ricevuto soltanto una parte del risarcimento richiesto per danni subiti. Economia: rafforzare la partecipazione femminile al mercato del lavoro è innanzitutto una questione di giustizia sociale, di pari opportunità, ma è anche un tema squisitamente economico. Maggiore occupazione femminile significa maggiore produttività, riduzione delle diseguaglianze, crescita sostenibile. Sostegno alla natalità, conciliazione vita-lavoro e occupazione femminile sono tre dimensioni inscindibili, e su questo asse il governo Meloni ha costruito un orizzonte di politiche strutturali. Gli interventi sono concreti: congedi parentali potenziati all'80%, assegno unico universale, decontribuzione per le madri lavoratrici con sgravi significativi, bonus mamma, bonus prime nascite, sostegno per asili nido e centri estivi. Così il deputato di Fratelli d'Italia, Marta Schifone, durante i Capri Talks, progetto ideato e organizzato da Spin Factor, organizzato nella Certosa di San Giacomo. E chiudiamo con lo sport. La notte dei verdetti sarà domenica prossima in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A chiude con il botto, mischiando lotta Champions e lotta salvezza, per un finale che più palpitante non era possibile immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milano Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena, come detto, domenica 24 alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà ai campioni d'Italia dell'Inter a Bologna alle ore 18 e Lazio Pisa alle 20:45. Di nuovo domenica alle 15 giocheranno Parma e Sassuolo e alle 18 il Napoli contro l'Udinese. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Lo dice Paolo, lo dico anch'io, lo dite anche voi che ascoltate il Golden Classic. E quindi è vero, dai, la più bella musica degli anni 70-80, protagonista in questi prossimi 60 minuti con la voce di Marco Del Vines. Appuntamento che spero vi piaccia, appuntamento che se vogliamo possiamo creare insieme, magari scrivendo qualche riga alla nostra radio preferita dicendo: mi piacerebbe ascoltare nel Golden Classic questa canzone. Va bene, dai, io cercherò di accontentare un pochettino tutti facendo sentire le più belle canzoni che sono stati dei grandi hit in quegli anni. Va bene, partiamo con la prima di oggi. Un attimino stravolta la nostra programmazione, perché doveva esserci una canzone che adesso non vedo più in regia, e allora partiamo con la prossima. Si chiama Melba Moore. Grandi successi, questo è un disco che raccoglie le sue più belle canzoni. Si chiama Standing Right Here ed è un'antologia dei più bei singoli che sono passati dalla sua voce. Questa è quella che prende il nome dall'album, che dà l'idea proprio di qualcosa di anzianotto, ma di ben stagionato, ma soprattutto di grande, grande, grande spessore musicale. Nel nostro Golden Classic, tra pochi istanti, arriverà anche Paolo che lo dirà. Ma c'è Standing Right Here.

bello, siamo nel 1978, album dedicato a una grande città, Park Avenue Sound, vale dire quella città che è New York, eh? Park Avenue Sound, un album da ricordare per questa canzone, per Part Time Love, per Kidnap, canzoni comunque che sono state molto molto passate alla radio in quegli anni. Noi oggi nel nostro Golden Classic abbiamo voluto ricordare questa bella canzone che si chiama This Love Affair con Gloria Gaynor. Ora si passa al 1985.

0: possiamo certo ricordarlo come un grande hit, però è una canzone divertente da ascoltare insieme a Gloria Estefan, questa che faceva anche film, faceva parte di un film, scusate, che era Tre uomini e una bimba, anzi no, Tre uomini e un bebè, perché ce ne sono diverse di versioni di questi film. Questo è quello newyorkese, dove ci sono i tre bellocci, vale a dire Tom Selleck, Steve Guttenberg e Ted Danson, che sono i papà di questa piccola bimba abbandonata a New York. C'era anche una bella colonna sonora, c'era anche Gloria Estefan con questa canzone, quella che si intitolava proprio Bad Boy. Andiamo avanti.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

noi lo conosciamo come Bill Bounty, ma lui si chiama William. Quando vogliamo sprofondare nella dolcezza assoluta, si deve andare solo su questa canzone, perché questa canzone è meravigliosa. Dai, lo presentiamo come Bill Bounty, come l'album del 1982 che si chiama Bill Bounty. La canzone era Live It Up. Con la prossima invece arriveremo alla prima pausa del nostro Golden Classic. Si chiamano Chic. Questa è una canzone che è solo musicale.

Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi. Radio Punto, semplicemente ovunque. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: passi dietro un microfono. Si può dire questa cosa qua? Dai, ormai l'ho detta, quindi non c'è nessun problema. I primi passi, quando si ascoltava la musica degli Chic e quando si ascoltava la musica dei Rapper's Delight della Sugary Gang. Era la stessa base musicale. Io, come tanti altri, la cosa di base era quella di cercare le due, di mixare le due canzoni. Allora, quelli bravi ci riuscivano, il sottoscritto un po' meno. E allora da lì finì la mia grande carriera di jockey da discoteca, perché volevo incominciare a lavorare in discoteca, però non avevo il non riuscivo a fare mixate, non c'è niente da dire. Non è come adesso che la tecnologia dà una mano, assolutamente. Prima bisognava avere il giradischi, avere il tempo nell'orecchio da una parte, sentire la cassa dall'altra che aveva la base musicale, e da lì riuscivi a fare poi la mixata. Se riuscivi a farla a tempo eri anche uno bravo. Io mai, cioè proprio negazione completa. Però ricordo che questa canzone appunto era molto mixabile con quella che ho citato pochi minuti fa, che magari poi in un Golden Classic andremo anche ad ascoltare un giorno o un altro, non si può mai dire. Vabbè, questi erano i famosissimi Chic con questa canzone estratta dall'album che era Rescue, album che era conosciuto anche per What About Me. E poi la copertina potevano farla un po' più piccola, in modo che potevo dirvi anche le altre canzoni, ma non lo scopriremo man mano che andremo avanti nel nostro Golden Classic, va bene? Attenzione, perché comunque noi proseguiamo, e proseguiamo con due grandi successi.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

il fatto di quando sento la musica o di sentire la musica di Salsoul Orchestra, beh, mi dà un attimo di gioia nel corso di questa giornata. A me fa questo effetto. Se poi ad accompagnare la musica di questa band mitica, leggendaria degli anni 70-80, c'è anche Charro, allora vabbè, il gioco è fatto, ragazzi miei. Alla grande, questa è una canzone che io spesso e volentieri metto nella trasmissione perché mi dà veramente una grande carica. Mi piace lei, tutta peperina. E ve la ricordate chi è questo personaggio? Sì, avevo fatto anche alcune puntate di Lobot, leggendario telefilm dell'amore, la nave dell'amore degli anni 80. Ma che bei ricordi che girano, guarda, ascoltando queste canzoni. Non so se a voi succede la stessa cosa, a me comunque capita di rimanere a pensare a delle belle cose che abbiamo fatto di quegli anni. Chi è giovane, beh, non può capire, e chi è alla mia età probabilmente per un attimo dirà: sì, effettivamente sono stati dei begli anni. Non che quelli che stiamo vivendo adesso siano brutti, assolutamente, però effettivamente sono molto molto diversi da quelli che abbiamo vissuto noi in quegli anni. Anche a livello musicale, soprattutto a livello musicale. Anche perché vi do la dimostrazione che negli anni 80 c'era veramente anche la grande musica raffinata, in questo caso con i Commodores.

0: cari ragazzi che state guardando anche in televisione il Golden Classic, abbiamo aperto questa parte ultima di questa trasmissione con un grandissimo classico. Lei si chiama Catherine Bush. 1978, aveva 19 anni quando incise questa canzone, che era dell'album La più bella, quella che si intitolava Wuthering Heights, o Cime tempestose in italiano, e divenne nel giro di pochissimo tempo la numero uno in 4 stati dell'Europa, ma secondo me anche nel resto del mondo. Vabbè, affronterò questo argomento in un'altra occasione. In compenso, se state guardando, sappiate che in chiusura ci sarà lei. Ho fatto vedere di là la web, ok? Dopo, per voi invece che state sentendo la radio, è una grande sorpresa quella che chiuderà il nostro appuntamento odierno del Golden Classic. Siamo in una parentesi un po' soft e dolce? Soft, sweet?
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Sì.

0: Sì, sono rimasto un po' così perché stavo definendo dolce e allo stesso tempo importante questa canzone. Una di quelle che proprio ti attrae e ti porta verso il centro della pista, perché ha un ritmo di quelli che ti fa venire la voglia di ballare. Effettivamente sì. Leo Sayer con You Make Me Feel Like Dancing. Siamo negli anni 76. Pensate quanto tempo fa era già avanti lui. Molto.
1: Tra poco nel Golden Classic.

È un doppio CD questo qui. Si può trovare ancora in giro. Non costa grandi soldi. Risale al 1979. Due album. Devotion and Shine On. Adesso non chiedete, anzi non vi do neanche la spiegazione su quale dei due dischi possa essere questo, perché ce l'ho alle mie spalle e non riesco a raggiungere per darvi una notizia più che fondata. Però in qualsiasi caso loro si chiamano Amore, Unione e Devozione. Importanti perché c'era Jeffrey Osborne che cantava. Importanti perché hanno cantato questa canzone che si chiama Feel It, L.T.D. Bellissima questa cosa.

con il Golden Classic. Stavo cercando un attimo la cosa, mi sono perso via. Va bene, a momenti facevamo un bel buchino di quelli importanti. Allora, sì, perché in termine tecnico il buco è quando rimane la radio senza la musica, senza il parlato dello speaker. Chiusa questa parentesi, era il signor Lou Rawls con Close Company dal 1984, con la canzone che si intitolava All Time Lover. Si chiude l'appuntamento di oggi con i Golden Classic. Spero che vi sia piaciuta la musica. Io ho cercato di divertirmi e farvi divertire soprattutto con un sacco di belle canzoni. E spero di esserci riuscito. Ci sentiamo alla prossima, naturalmente su questa radio e anche su questa televisione. Ciao amici che ci state guardando. Questa è la canzone che utilizzeremo per chiudere il nostro nuovo Golden Classic. E vale a dire lei, Patti LaBelle. Oh, la ritroviamo prima insieme alle LaBelle, adesso invece da solista. Pochi minuti di questa canzone che si intitola Music is my way

0: Stai ascoltando Golden Classic. Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di

0: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
2: Sono le 16 e 5 minuti.
3: Teheran, abbiamo risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Nuovo sequestro per la flottiglia, l'IDF blocca le barche a largo di Cipro. L'arrestato ieri a Modena scrisse frasi contro i cristiani. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
4: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento, oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Teheran fa sapere di avere risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Ieri ancora minacce dal presidente americano. L'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. I soldati della DF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel fa vedere del comando della Marina Militare israeliana che abborda una delle navi della Global al largo delle coste di Cipro. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. Torniamo in Italia. In una mail indirizzata alla sua università, l'attentatore di Modena proferì frasi contro i bastardi cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. Rivelò in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo: tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. Inneggiava da là e scriveva attaccando il vice premier Salvini. Nelle prossime ore il fermato, che sabato non ha risposto ai magistrati, comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia. Quindi la cronaca: i cadaveri di due donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere nel napoletano. I corpi delle due vittime, non ancora identificate ma probabilmente straniere, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. L'ipotesi è che sarebbero precipitate da due differenti piani. Indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Nola. La pista più probabile è quella del duplice delitto. C'è un sospettato, un uomo interrogato in caserma. E oggi giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base. Si asterranno lavoratori di vari settori: trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità, scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è iniziata alle 21 di ieri sera, durerà fino alla stessa ora di oggi. Previste le consuete fasce di garanzie sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero indetto contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento, manifestazione nazionale a Roma, concentramenti in altre città. Un'ultima notizia in chiusura: andiamo alle Maldive. Il team di subacquei in azione nelle acque per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani morti in un'immersione giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da tre esperti finlandesi. Nella caverna sottomarina ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino, Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo delle Maldive scrive: solo la professoressa e i due ricercatori avevano l'autorizzazione. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
1: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco, piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio. Mark Twain.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Stanley Harvey Hazen nasce a New York il 20 gennaio del 1952 sotto il segno del Capricorno. La sua leggenda iniziò quando all'inizio degli anni 70 entrò nei Wicked Lister, band della quale limitava un certo Gene Simmons. Dopo lo scioglimento di questo primo esperimento, Stanley e Simmons, nel 1973, decisero di fondare un nuovo gruppo, i Kiss, con l'aiuto del batterista Peter Criss e del chitarrista Ace Frehley. Il loro primo album uscì nel 1974 ed ebbe un impatto fortissimo, avviando una carriera che ancora oggi fa proseliti all'interno della Kiss Army, il loro esercito di fan.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Grandi attori del cinema a volte hanno un inizio di carriera a dir poco originale. Harrison Ford, deluso dal suo percorso scolastico e ancora acerbo come attore, iniziò a lavorare come carpentiere. George Lucas lo conobbe proprio così, lo chiamò per farsi sistemare casa e poi gli fece fare un provino per Guerre Stellari. E fu così che Lucas ne rimase talmente colpito che lo scritturò per la parte di Han Solo.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il cubo di Rubik venne inventato nel 1974 dal professore di architettura ungherese Erno Rubik ed è composto da 9 quadratini dello stesso colore per ciascuno delle 6 facce, ovvero 54 parti.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente

0: campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bambu-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
3: Sono le 17 e 5 minuti.
4: Teheran, abbiamo risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Nuovo sequestro per la flottiglia, l'IDF blocca le barche a largo di Cipro. I corpi di due donne in un cantiere, c'è un sospetto, tra poco, dopo una pausa.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Lunedì 18 maggio, buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno. La guerra in Medio Oriente in apertura. Teheran fa sapere di avere risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Ieri ancora minacce dal presidente americano. L'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. I soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel fa vedere del comando della marina militare israeliana che abborda una delle navi della Global al largo delle coste di Cipro. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. Torniamo in Italia. In una mail indirizzata alla sua università, l'attentatore di Modena proferì frasi contro i bastardi cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. Rivelando un'intervista al giornale, il ministro Piantedosi, aggiungendo: tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. Inneggiava dalla e scriveva, attaccando il vice premier Salvini. Nelle prossime ore il fermato, che sabato non ha risposto ai magistrati, comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia. Quindi la cronaca: i cadaveri di due donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere nel napoletano. I corpi delle due vittime, non ancora identificate ma probabilmente straniere, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. L'ipotesi è che sarebbero precipitate da due differenti piani. Indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Nola. La pista più probabile è quella del duplice delitto. C'è un sospettato, un uomo interrogato in caserma. E oggi giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base. Si asterranno lavoratori di vari settori, trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità, scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è iniziata alle 21 di ieri sera, durerà fino alla stessa ora di oggi, previste le consuete fasce di garanzie sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero indetto contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento, manifestazione nazionale a Roma, concentramenti in altre città. Un'ultima notizia anche sulla, andiamo alle Maldive. Il team di subacquei in azione nelle acque per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani morti in un'immersione giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da tre esperti finlandesi. Nella caverna sottomarina ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino, Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo delle Maldive scrive: solo la professoressa e due ricercatori avevano l'autorizzazione. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
6: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati, trafficata la Milano Meda con code a tratti tra Cormano e Varedo in direzione Meda. Code per lavori sulla Milano Lecco all'altezza di Briosco in direzione Lecco. Trafficate le tangenziali milanesi ma senza particolari disagi. A Bergamo code per un incidente sull'asse interurbano tra Curno e il bivio per la Milano Venezia in direzione Orio al Serio. In corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolge il personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tipe.

0: per Italo e Trenord. Lo sciopero iniziato alle 21 di ieri sera è previsto fino alle ore 21 di questa sera. Previste le fasce di garanzia dalle ore 18 alle ore 21. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
3: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
2: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, trafficata la Milano Meda con code a tratti tra Cormano e Varedo in direzione Meda. Code per lavori sulla Milano Lecco all'altezza di Briosco in direzione Lecco. Trafficate le tangenziali milanesi ma senza particolari disagi. A Bergamo code per un incidente sull'asse interurbano tra Curno e il bivio per la Milano Venezia in direzione Orio al Serio. In corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolge il personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper, Italo e Trenord. Lo sciopero iniziato alle 21 di ieri sera è previsto fino alle ore 21 di questa sera, previste le fasce di garanzia dalle ore 18 alle ore 21. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 18 e 4 minuti.
5: Teheran, abbiamo risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Nuovo sequestro per la flottiglia, l'IDF blocca le barche a largo di Cipro. L'arrestato ieri a Modena scrisse frasi contro i cristiani. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.

ieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. I soldati della DF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel fa vedere del comando della Marina Militare Israeliana che abborda una delle navi della Global al largo delle coste di Cipro. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. Torniamo in Italia. In una mail indirizzata alla sua università, l'attentatore di Modena proferì frasi contro i bastardi cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. Arriverà in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo: tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. Inneggiava Dalla e scriveva, attaccando il vice premier Salvini: nelle prossime ore il fermato che sabato non ha risposto ai magistrati comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia. Quindi la cronaca: i cadaveri di due donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere nel napoletano, i corpi delle due vittime non ancora identificate ma probabilmente straniere erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione, l'ipotesi che sarebbero precipitate da due differenti piani. Indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Nola, la pista più probabile è quella del duplice delitto, c'è un sospettato, un uomo interrogato in caserma. E oggi giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base. Si asterranno lavoratori di vari settori, trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità, scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è iniziata alle 21 di ieri sera, durerà fino alla stessa ora di oggi, previste le consuete fasce di garanzie sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero indetto contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento, manifestazione nazionale a Roma, concentramenti in altre città. Un'ultima notizia in chiusura, andiamo alle Maldive, il team di subacquei in azione nelle acque per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani morti in un'immersione giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da tre esperti finlandesi. Nella caverna sottomarina ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino, Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo delle Maldive scrive: solo la professoressa e i due ricercatori avevano l'autorizzazione. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: È il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia e come sempre a quest'ora ci salutiamo. Vi accolgo con le braccia aperte nella nostra puntata di Slow Time. Salutiamo Angelo Moscara, che ci ha fatto compagnia fino ad ora con Al Centro della Musica. Anche qui ci sarà tanta musica, non vi preoccupate. La musica non si fermerà mai e mai. Ci saranno i successi degli anni 70, 80, 90, anche i brani attuali, quindi la musica è quella cosa che è sempre presente qui su Radio Punto e soprattutto quella di altissima qualità, i brani storici e leggendari, ovviamente i migliori artisti. E quindi, amici miei, in questa puntata parleremo anche di cose interessanti, ovviamente, ma gli argomenti vi facciamo scoprire tra pochi istanti. Ora invece direi di partire subitissimo a godere questo lunedì sera, ci vuole un po', dobbiamo svagare un po' la mente. Infatti il nostro primo brano è già pronto, loro sono The Colors e ascoltiamo il loro brano che già ormai forse conoscete, Rolling Stones.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Abbiamo ascoltato The Colors e il loro nuovo brano Rolling Stones, come sempre bello energico, che ci dà la giusta carica che ci vuole in quest'ora. Con Radio Punto e Slow Time si viaggia in tutto il mondo. Tra poco infatti vi porto alle Hawaii, un bellissimo posto per una vacanza, tra l'altro questo è un fatto noto ormai, magari non molto budget, però una volta nella vita si può fare, dai, possiamo coccolarci ogni tanto. Ma questa volta non parleremo solo della sua natura stupenda, ma anche di una novità arrivata a Honolulu, nel quartiere di Waikiki, a pochi passi da Waikiki Beach. Ne parleremo tra pochi istanti. Per il momento iniziate a immaginare i paesaggi che ci sono lì, il mare, la sabbia bianca della spiaggia, così iniziate a trasportarvi lì con la vostra immaginazione. Per aiutarvi a godere ancora di più questa immagine, vi proponiamo la nostra musica. Ascoltiamo Heaven Deep Psychedelic Furs. Buon ascolto.

Che musica, che musica. Abbiamo ascoltato I Should Have Loved You di Narada Michael Walden all'interno del nostro primo appuntamento con Radio.Classic, che è andato sicuramente alla grande. Ma ora andiamo alle Hawaii, ragazzi, e vi porto io. In particolare andiamo a Honolulu, nel quartiere di Waikiki, per scoprire questo hotel con le capsule, che fa parte della catena giapponese. Non stiamo parlando delle capsule del caffè, bensì le capsule come l'albergo, diciamo così. Vuol dire che questo albergo dispone di varie stanze con dentro i locali letti o capsule dove si può dormire. Questi tipi di hotel esistono già in alcuni aeroporti internazionali e adesso c'è anche alle Hawaii. Il grandissimo plus di questo tipo di hotel è che è low budget. Infatti una capsula può costare soli $60 a notte, che non è mica male affatto. Ovviamente stiamo parlando di una capsula molto piccola, alta 1,20 m, e ci sta solo una persona da sdraiata. E considerate che in quella zona, Waikiki Beach, l'hotel può arrivare a costare oltre $300 a notte, quindi rispetto a quel prezzo $60 sono molto poche. Per evitare di avere gli sconosciuti nella vostra stanza, comunque visto che ci sono più locali in una stanza, è meglio prenotare una stanza intera insieme ai vostri amici, per esempio, o una vostra famiglia. Questo è uno dei difetti di questo tipo di alloggio. L'altro è che anche i bagni e tutti i servizi sono in comune, quindi un po' mancanza di privacy, ma almeno sono separate le stanze con i locali per donne e uomini. Attenzione, insomma, non è un tipo di alloggio per voi se amate la vostra privacy, appunto, però si risparmia tanto. Beh, dovete capire che cosa è più importante per voi, risparmio o privacy.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Abbiamo appena ascoltato la leggendaria Cher con la sua canzone Heart of Stone degli anni 80. Così si chiama anche il suo omonimo album del 1989, pubblicato dalla Geffen Records. Oh, e questo brano, tra l'altro, è stato l'album più venduto degli anni 80 di Cher. E ovviamente è sempre qui su Radio Punto questa musica, musica di altissima qualità. E amici miei, siamo andati alle Hawaii pochi istanti fa e abbiamo scoperto questo nuovo hotel con le capsule, e non con le capsule per il caffè, ma con dentro i loculeletti, così si chiamano comunque le capsule dove si può dormire. Lì ci sta dentro una persona da sdraiata e non si può alzarsi in piedi, e per questo costa così poco, solo $60 a notte. E lì c'è un po', diciamo, ci sono dei problemi di privacy, potrebbero essere per voi, perché una stanza contiene più non cialde capsule oppure loculeletti, per cui se prenotate solo un letto, appunto, potete essere in una stanza con altre persone, e quindi questo potrebbe essere un problema per le persone che ci tengono alla loro privacy. E anche i servizi come bagni e altre cose sono in comune, per cui lì bisogna valutare un po' cos'è più importante, la privacy oppure risparmiare così per una notte, magari se siete lì di passaggio in questa città di Honolulu. Però ovviamente se già andiamo alle Hawaii è meglio fare almeno una settimana, perché comunque non è proprio dietro l'angolo, quindi è meglio fare un viaggio abbastanza lungo per poter godere le bellissime Hawaii. Amici, su questa nota noi ci fermiamo, ma solo per pochi istanti. Sono Lilia, noi ci risentiamo tra un po', e ora infotraffico ACI Lombardia.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Incidente sulla 4 Milano-Venezia con incolonnamenti tra Monza e Cavenago in direzione Venezia. Code e rallentamenti per il traffico intenso sul tratto milanese della 4 tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni, sempre verso Venezia. Trafficata la Milano-Meda con code a tratti tra Cormano e Varedo verso Meda. Trafficate anche le tangenziali milanesi, in particolare la Nord tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro nei due sensi di marcia. A Bergamo code per il traffico intenso sull'asse interurbano tra Curno e Orio al Serio nelle due direzioni. In corso uno sciopero di 24 ore che coinvolge anche il settore dei trasporti. In agitazione dalle ore 21 di ieri sera fino alle ore 21 di questa sera, il personale di Trenitalia, Italo, Tiper e Trenord. A rischio i treni ad alta velocità, i treni a media e lunga percorrenza ed i treni regionali. Per quest'ultimi, prossima fascia di garanzia dalle ore 18 alle ore 21. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Wow, ad aprire la nostra seconda parte sono loro Alok featuring L. Ayer, Can It Open Never Dull, con il loro brano Deep Down. Che meraviglia! Amici, non so se avete capito, ma abbiamo appena aperto la nostra seconda parte. Io sono Lilia, questo è Slow Time e ci aspettano ancora, ancora tante cose belle. La musica che non si fermerà neanche mai, neanche per un secondo. E ovviamente la musica, quella bella, quella che fa stare bene. E poi, se volete ascoltarci proprio davvero ovunque, andate sul nostro sito radio.it, è garantito. Se volete ascoltarci in audio, cliccate sull'iconcina che vi uscirà a sinistra, in video a destra. E poi ci saranno anche le frequenze FM che potete trovare nelle vostre radio. Se magari siete in macchina, state girando per la città, cercateci, siamo su 89.1, 88.8 e 88.15. Siamo anche in da Plus in tutta Lombardia. Quindi, amici miei, allora, per continuare la grandissima, direi che siamo arrivati al punto clou, perché è il momento del nostro secondo appuntamento con Radio.Classica. C'è una sorpresa, come sempre, direttamente dagli anni 70. Buon ascolto.

Il viaggio negli anni 70 è andato alla grandissima, direi, perché infatti abbiamo ascoltato La Meraviglia, il brano storico di Patti Smith che si intitola Frederick, mamma mia. E invece oggi, non so se avete notato, ma si viaggia un po' in tutto il mondo. Nella nostra prima parte infatti siamo andati alle Hawaii e ora invece andremo in Cina. In questo paese ci sono sempre tante novità tecnologiche, lo sappiamo, comunque sì, lo avete notato anche voi, è un paese che ha una storia e cultura molto ricca, molto antica anche, ma oggi vogliamo rimanere nella modernità e scoprire una curiosità che riguarda la mobilità urbana. Bisognerebbe fargli complimenti, sono sempre avanti per quanto riguardano le cose tecnologiche, ma ora hanno superato se stessi, hanno fatto un'invenzione da record mondiale. Tra poco scopriamo di cosa si tratta, restate in nostra compagnia.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

Oggi siamo andati negli anni 70, 80 e ora gli anni 90. Infatti abbiamo ascoltato il brano di Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Start. Molto molto bello. Ora andiamo in Cina per scoprire questa scala mobile da record. È la più lunga in assoluto, infatti 905 metri di lunghezza e può superare fino a 80 piani. Immaginate, 80 piani. Però c'è da dire che non è unica scala mobile, ma bensì diciamo una serie di scale mobili collegate. E ci troviamo precisamente a Wushan, nella parte sud-occidentale della Cina, dove il territorio è molto collinare. Ci sono anche cosiddetti quartieri verticali, infatti, e lì serviva appunto una cosa del genere, che alla fine è un vero e proprio mezzo di trasporto pubblico, che altrimenti sarebbe stato difficile fino al momento di adesso, infatti, fino a febbraio, anzi, perché la scala è già presente dal 17 febbraio e da quella data i cittadini riescono a spostarsi molto più facilmente, altrimenti appunto avrebbero dovuto fare ste lunghe salite a piedi. E quindi ora alcune zone della città che si trovavano troppo in alto e come risultato non erano molto frequentate hanno una nuova vita. Questa scala mobile è un record tecnologico mondiale, certo, 905 metri di lunghezza, vedete voi, ma più che altro è un aiuto concreto ai residenti della città, che ora risparmiano tempo e fatica per arrivare alle zone posizionate tanto in alto. Bravo Wushan, tanti complimenti per la scala mobile più lunga al mondo, anzi una serie di scale mobili collegate, ma questo è un dettaglio. E allora un altro luogo di interesse da visitare, ragazzi, o almeno da andare a curiosare sul web.

0: Questo brano invece si intitola No Alibis di Eric Clapton del 1989, che fa parte dell'album Journeyman. Fu pubblicato come singolo in una versione abbreviata con Running on Faith, presente anche nell'album Journeyman come lato B. E allora, amici miei, questi successi storici sono sempre presenti qui su Radio Punto, lo sapete? Lo sapete, ovviamente sì. E noi siamo andati in Cina pochi istanti fa e abbiamo scoperto questa scala mobile da record. Da record perché è lunghissima, è 905 metri di lunghezza e può superare fino a 80 piani, se dobbiamo pensare ai piani, quindi è veramente tanto alta. E a dire la verità non è una unica scala, sono tante scale collegate insieme, ma comunque poco cambia. Il fatto è che permette di raggiungere tanti luoghi che magari prima non si poteva raggiungere, o si poteva ma con tanta fatica, perché questa parte della Cina, che è parte del sud occidentale a Wuhan, è molto collinare e alcune zone erano difficilmente raggiungibili. Infatti bisognava faticare molto, visto che c'è da salire tanto a piedi e magari poche persone lo facevano. Adesso queste zone hanno una nuova vita grazie a questa scala mobile davvero grande e lunga. Tanti complimenti a Wuhan, siamo contenti per loro. E invece qui niente da fare, dobbiamo finire. Purtroppo dobbiamo salutarci, ragazzi. La nostra puntata è arrivata alla fine. Io sono Lilia e come sempre vi prometto che Slow Time torna anche domani, sempre dalle ore 18, sempre qui su Radio Punto. Allora buona serata e a domani. Ciao!
1: Radio Punto.
2: Se il mondo assomiglia.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
4: Spot.
5: Sono le 19 e 2 minuti.
6: Teheran, abbiamo risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Nuovo sequestro per la flottiglia, l'IDF blocca le barche a largo di Cipro. I corpi di due donne in un cantiere, c'è un sospetto, tra poco, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, ancora essere in apertura. Teheran fa sapere di avere risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Ieri ancora minacce dal presidente americano. L'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. I soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel fa vedere del comando della marina militare israeliana che abborda una delle navi della Global al largo delle coste di Cipro. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. Torniamo in Italia. In una mail indirizzata alla sua università, l'attentatore di Modena proferì frasi contro i bastardi cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. Arriverà in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo: tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. Inneggiava ad Allah e scriveva attaccando il vice premier Salvini. Nelle prossime ore il fermato, che sabato non ha risposto ai magistrati, comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia. Quindi la cronaca: i cadaveri di due donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere nel napoletano, i corpi delle due vittime non ancora identificate ma probabilmente straniere erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione, ipotesi che sarebbero precipitate da due differenti piani. Indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Nola, la pista più probabile è quella del duplice

0: in azione nelle acque per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani morti in un'immersione giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da 3 esperti finlandesi. Nella caverna sottomarina ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino, Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo delle Maldive scrive: solo la professoressa e 2 ricercatori avevano l'autorizzazione. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati sulla 8 Milano Varese, code per il traffico intenso tra Fiera Milano e Legnano in direzione Varese. Code e rallentamenti per il traffico intenso anche sul tratto urbano della 4 tra Viale Certose e Sesto San Giovanni verso Venezia. Sempre trafficata la Milano Meda con code tra Cormano e Cesano Maderno in direzione Meda. Traffico con code a tratti sulla Milano Lecco tra la tangenziale nord e Lissone verso Lecco. Molto intenso il traffico lungo le tangenziali Milano. In corso uno sciopero di 24 ore che coinvolge anche il settore dei trasporti. In agitazione dalle ore 21 di ieri sera fino alle ore 21 di questa sera, il personale di Trenitalia, Italo, Tiper e Trenord. A rischio i treni ad alta velocità, i treni a media e lunga percorrenza ed i treni regionali. Per quest'ultimi, prossima fascia di garanzia dalle ore 18 alle ore 21. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Il saggio sa di essere stupido. È lo stupido invece che crede di essere saggio. William Shakespeare.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Noi che al nostro compleanno invitavamo tutti, ma proprio tutti, i nostri compagni di classe.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebimeteo. Nella giornata di sabato un vortice freddo interessa l'Italia, alimentato da correnti artiche, quindi aria molto fresca per il periodo, temperature sotto le medie su tutta l'Italia, ventilazione sostenuta, in rotazione poi da maestrale, con venti che soffiano anche oltre i 60-70 km orari. Di conseguenza mari mossi o molto mossi. Il tempo sarà instabile soprattutto al nord-est e su gran parte dell'Italia centro-meridionale, ai margini le isole maggiori, mentre al nord-ovest avremo già un miglioramento del tempo per l'ingresso di correnti più secche da nord-ovest. Temperature in calo su tutta l'Italia, le massime non andranno oltre i 17-18 gradi al nord e non oltre i 20-22 al sud. Poi domenica tendenza a migliorare. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel cuore del Parco Nazionale Waterdone in Alberta, uno spettacolo naturale rarefatto e fugace prende vita. Le Cameron Falls, normalmente limpide e tranquille, si tingono di un sorprendente rosa dopo forti piogge. L'acqua trascina con sé un sedimento rossastro chiamato argillite, ricco di ferro ossidato e proveniente da Ruby Ridge, che incanta chi ha la fortuna di assistervi. Il fenomeno, così raro, è difficile da immortalare. Una fotografa, Rochelle Coffee, ha dovuto attendere 6 anni e molte visite prima di vederlo e riuscire a documentarlo. Solitamente può verificarsi 1 o 2 volte all'anno, soprattutto in maggio-giugno, dopo piogge particolarmente intense, ma la sua durata è limitata a poche ore.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Teheran, abbiamo risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Nuovo sequestro per la flottiglia, l'IDF blocca le barche al largo di Cipro. L'arrestato ieri a Modena scrisse frasi contro i cristiani. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, ancora essere in primo piano. Teheran fa sapere di avere risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Ieri ancora minacce dal presidente americano. L'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. I soldati della IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel fa vedere del comando della Marina Militare israeliana che abborda una delle navi della Global al largo delle coste di Cipro. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. Torniamo in Italia. In una mail indirizzata alla sua università, l'attentatore di Modena proferì frasi contro i bastardi cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelare un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo: tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. Inneggiava Dalla e scriveva, attaccando il vice premier Salvini: nelle prossime ore il fermato che sabato non ha risposto ai magistrati comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia. Quindi la cronaca: i cadaveri di due donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere nel napoletano, i corpi delle due vittime non ancora identificate ma probabilmente straniere erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione, ipotesi che sarebbero precipitate da due differenti piani. Indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Nola, la pista più probabile è quella del duplice delitto, c'è un sospettato, un uomo interrogato in caserma. E oggi giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base. Si asterranno lavoratori di vari settori, trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità, scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è iniziata alle 21 di ieri sera, durerà fino alla stessa ora di oggi, previste le consuete fasce di garanzie sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero indetto contro guerra e genocidio, caro vita e sfruttamento, manifestazione nazionale a Roma, concentramenti in altre città. Un'ultima notizia in chiusura, andiamo alle Maldive, il team di subacquei in azione nelle acque per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani morti in un'immersione giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da tre esperti finlandesi. Nella caverna sottomarina ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino, Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo delle Maldive scrive: solo la professoressa e due ricercatori avevano l'autorizzazione. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato un vortice freddo interessa l'Italia, alimentato da correnti artiche, quindi aria molto fresca per il periodo, temperature sotto le medie su tutta l'Italia, ventilazione sostenuta, in rotazione poi da maestrale, con venti che soffiano anche oltre i 60-70 km/h. Di conseguenza mari mossi o molto mossi. Il tempo sarà instabile soprattutto al nord-est e su gran parte dell'Italia centro-meridionale, ai margini le isole maggiori, mentre al nord-ovest avremo già un miglioramento del tempo per l'ingresso di correnti più secche da nord-ovest. Temperature in calo su tutta l'Italia, le massime non andranno oltre i 17-18 gradi al nord e non oltre i 20-22 al sud. Poi domenica tendenza a miglioramento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati sulla 8 Milano Varese, coda a tratti per il traffico intenso tra Fiera Milano e Lainate in direzione Varese. Sempre molto trafficata la Milano Meda con code tra Cormano e Cesano Maderno in direzione Meda. Sulla tangenziale est code per il traffico intenso tra San Donato e Forlanini in direzione Lecco. Chiuso questa notte per lavori la 8 Milano Varese tra Legnano e Gallarate in direzione Varese e tra Castellanza e Legnano in direzione di Milano. Dalle ore 22 alle ore 5. In corso uno sciopero di 24 ore che coinvolge anche il settore dei trasporti. In agitazione dalle ore 21 di ieri sera fino alle ore 21 di questa sera, il personale di Trenitalia, Italo, Tiper e Trenord. A rischio i treni ad alta velocità, i treni a media e lunga percorrenza ed i treni regionali. Per quest'ultimi, prossima fascia di garanzia dalle ore 18 alle ore 21. È tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati

0: Non so, world music, wonderful music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Nella primavera del 1983, Azzurra partecipa alla Coppa America nelle acque di Newport, Rhode Island, negli Stati Uniti. La barca, con Mauro Pelaché al timone e lo skipper Cino Ricci, partecipa con onore al più antico trofeo sportivo del mondo e termina al terzo posto, mentre i canguri di Australia 2 strappano la vittoria agli americani.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Fino al 2017 gli AA è il gruppo che ha detenuto il record dei primati del concerto con pubblico pagante più affollato della storia. Si tratta del concerto di Rio de Janeiro, dove la band conquista il Guinness World Record con 198.000 persone paganti, mandando in sold out il Maracanã Stadium. Tuttora detengono ancora un altro record, quello della nota più lunga tenuta dal vivo, con 20 minuti e 2 secondi di Morten Harket in Summer Moved On.

Alfred Hitchcock comprò i diritti del romanzo Psycho di Robert Bloch per 9.000 dollari, ma visto che il romanzo era uscito da poco tempo, Hitchcock si affrettò ad acquistare più copie possibili da tutte le librerie degli Stati Uniti per far sì che in pochi conoscessero il finale del suo film.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Nel torrido pomeriggio del 22 giugno 1986, a Città del Messico, si gioca Argentina-Inghilterra. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Maradona con un guizzo ruba il tempo al portiere inglese e con il suo pugno sinistro spinge la sfera alle spalle dell'estremo difensore britannico, inventando la mano de Dios.

0: 54 minuti.
1: Teheran, abbiamo risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Nuovo sequestro per la flottiglia, l'IDF blocca le barche a largo di Cipro. I corpi di due donne in un cantiere, c'è un sospetto, tra poco, dopo una pausa.
2: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Teheran fa sapere di avere risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Ieri ancora minacce dal presidente americano. L'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. I soldati della IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel fa vedere del comando della Marina Militare israeliana che abborda una delle navi della Global al largo delle coste di Cipro. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. Torniamo in Italia. In una mail indirizzata alla sua università, l'attentatore di Modena proferì frasi contro i bastardi cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo: tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. Inneggiava Dalla e scriveva: attaccando il vice premier Salvini, nelle prossime ore il fermato che sabato non ha risposto ai magistrati comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia. Quindi la cronaca: i cadaveri di due donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere nel napoletano, i corpi delle due vittime non ancora identificate ma probabilmente straniere erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione, l'ipotesi che sarebbero precipitate da due differenti piani. Indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Nola, la pista più probabile è quella del duplice delitto, c'è un sospettato, un uomo interrogato in caserma. E oggi giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base. Si asterranno lavoratori di vari settori, trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità, scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è iniziata alle 21 di ieri sera, durerà fino alla stessa ora di oggi, previste le consuete fasce di garanzie sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero indetto contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento, manifestazione nazionale a Roma, concentramenti in altre città. Un'ultima notizia in chiusura, andiamo alle Maldive, il team di subacquei in azione nelle acque per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani morti in un'immersione giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da tre esperti finlandesi. Nella caverna sottomarina ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino, Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo delle Maldive scrive: solo la professoressa e i due ricercatori avevano l'autorizzazione. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
3: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia,
0: è una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
5: Spot.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Qualsiasi cosa tu faccia sarà insignificante, ma è molto importante che tu lo faccia. Gandhi.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente

0: presente ovunque.
1: Nel cuore della giungla del Petén, in Guatemala, è stata rivelata una città mai antica quasi 3.000 anni, Los Abuelos. Grazie alla tecnologia LIDAR, archeologi hanno mappato una metropoli precedentemente invisibile, completa di piramidi, monumenti e persino un intricato sistema di irrigazione che raccoglieva e distribuiva l'acqua con sorprendente efficienza durante le stagioni secche. Il ritrovamento sfida l'immagine di un passato isolato e dimostra che civiltà evolute e ingegnose, con forte capacità di pianificazione urbana e ingegneristica, esistevano già in epoche remote. Le canalizzazioni d'acqua, gestite con cura, tenevano viva l'agricoltura in ambienti dove molti altri avrebbero fallito. Los Abuelos non è soltanto una scoperta archeologica, ma una finestra sul genio tecnico dei Maya ante litteram. Ogni nuova roccia svelata racconta quanto ancora possiamo imparare da civiltà antiche, tuttora celate dalle foreste.

0: Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita,

0: spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot. Sono le 22 e 3 minuti.

Nel 1986 il video di Take On Me degli AA vince 6 premi agli MTV Music Awards. Miglior nuovo artista in un video, miglior video di concetto, video più sperimentale, miglior regia, migliori effetti speciali e scelta degli spettatori. Ed è stato nominato per altri 2 premi, miglior video di gruppo e video dell'anno.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Nel film Titanic del 1997, l'uomo e la donna che vengono mostrati abbracciati nel letto mentre la nave affonda rappresentano Isidore e Ida Strauss. I due erano i comproprietari di Macy's, ma Isidore non volle prendere il posto di una donna o di un bambino sulla scialuppa di salvataggio e Ida si rifiutò di lasciare suo marito. Furono visti per l'ultima volta mentre camminavano a braccetto insieme.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Sono le 23 e 0 minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: E due minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.